sarna sama tomo re tloga ka baruti serba sarna sama tomo re lebelela tshile gore le ruile eng ka bolona la di 13 dimelang di left handers le tumile ka yana tsela yeo gore ke la di left o tsabang ka batho ba ya ke tshirinwe se di ruile go ke le tshile le wena eleng le tshile la go la matswalo re go kete ka re go tamisha padimelang ke tshohle re mmogo Shane Monet ona pile o re sha ona fa gore a rieng sena re serapana sa rena sese re se thomile ra seno shetse ka mmino wa gospel a re seno shetse jale re fana ntlhohleletso ya meso let go let god

bane mola euro e rikshe ka diranta tshele sma swile le sente tshe masumetlano senyane dollar ya australia diranta tshele smete le sente tshe masumetaro shupa euro e rikshe ka dollar e ti le sente tshe le sumetlano mola dollar a e mo go di yene tshe le kholo masumetlano senyane fegalona masumenene re lebelela di tsa gauta e rikshe ka di dollar a tshe dikiti tshe nne le makholo ne le senyane mo la platinum re ke tsheka di dollar tshe sekete makholo shupa masumene tlhano olio e tla tla go ya brand re ke tsheka di dollar tshe masumese swa shupa le di sente tshe masumese swa barele ke tsona tshe tsha me baraka ke ya leboga.

wena khoshi ye di khoshi so le matlango ka labone gospel thursday obrigado ke le gore wa ikwa go thobela fm di tlalemeso iri ke bo shupa go di mogatlho go tsa lefase di fetogile mashilo modlolo re tshepishitse gore o tlatla a ditshwere na kwela shiona weshu.

0: grille, la cima, la cima, se guanelle.
1: Andile kama jona se kwanele go lekane go lukile go lukile modimo se ka be wa re tlogela le gatete re ya o nyaka ka fase ga maemo a le fase le re pelang mo go lona tlhabira le fase le ka nete ntle le go nyaka modimo o ka se le gone o sa gatha le gore na tshelete o tshwere ka kang o sa gatha le gore na o kwa ka re ba 12 fase le ba go ghetile mo go ka kang go tlhokega yena go mabaka ka moka gore o tlo gona o humana le gore boipsino ba gago ke bo sa felego magatse dulang le rena se ka bala shuta le ga tee ga bala metsetso re ke le semesenyane felang go tswa go yona eriela eri ya senyane go sele dumela go tlhomela ka bale le gona gospel first day ke ka fa o kwa mmino re shebe tsaka ona wa sedumedi mmino wa go rata ke batho ka moka se ka ba shuta re a boa
2: Ke Major League Weekend ha Shoprite. Mo marketing a mararo fela. O seketa go dintlo la ka itjebelo ka 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Chicken Mixed Portions ka $189.99. 5 kg ya Sasco Cake Wheat Flour ka $49.99. O reke di 2 kg itjebelo tsa swikiri ya brown ya salati ka R79. Le di 2 litre tsa di cold drink tsa Fanta, Sprite le Stony. Di fa go ba di fetse pedi ka R30 fela. Di gotlegela go tloga ka labotlhano di 14 go fitla ka Sontaga di 16 tsa August 2020. Get a Major League Weekend Arena. Cash shop right to fail.
3: Garaga di khwetlo tsa go loba wa leloko. Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go lahlegelwa ke wa leloko. Go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka shirletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. E bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso. Clientele ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsa go ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
1: So ye masume pediti fela go tswa go yona eriela iri ya senyane tlhabirwa bone le lengwalo bo moruti ba bona ke ba bona ba gona mo ipe o ke a tseba gore o ne le lengwalo o ne le lengwalo le leng gore o rata go tla ka lone
4: ke rata go ka dumedisa batheletsi pele dumelang batheletsi gotlhe mo le ka bang le le gona nnete re leboga re leboga theletso ya lena salemo ese ke sa lena nnete re a leboga re leboga modimo wa rena modimo wa phelang re kgontšha ke yena ke ka fa o re leng fa kgwe pele ga gagwe re a leboga morena nnanampitse maiselo wa mašampitseng karata sasa re sepela le motsweletsi wa rena ke ena pharepare ke mokgatlha wa matlabe ya le morwedi ya tau nnete re leboga ditaba tsa iri ya senyane ka mamtlole re leboge setlhopha sa ditale meso tshedimoso e ba re fileng yona re a lebogatlhe tswane sa letsatsi bana beso le tla re tlala le tse dingwe ye ke yona gospel these ya thobela FM nnete re go ralokela mmino wa sedumedi re go tlisetsa tlotlhe tse di sepedisanang le mmino woo le ka setshole le ke le lengwe letsatsi batheletsi ke letsatsi la lesometharo kgwedi ke kgwedi agostose phato ngwaga kwa ketepedi masomepedi tshela nnete re tla le bona kwa pele re ka sete moruti pele ka lengwalo la rena
1: o tšhaba o eta moruti pele ka lengwalo ande moruti ke a bona gore o amogetse ka matsogo ka mabedi
4: andemotlhebaka
1: la re tšhaba ja netoke ya modimo ya le godimo e ka mokgomo ka kumana di tshwana mangwalo a lena a tshwana moruti ana mana tishe ta panishe ta mola le mola bale moruti
4: go bo o thoma lenaneo o thomile lenaneo o bolela tlabe e botlhokwa gore tlhoka yo go dimodimo lona lengwalo le sepedisana le taba tse nna ke gorogang ka tsona lengwalo la Jesaya temana lengwalo la Jesaya kgaolo ke ya bomasome nne tee
1: age
4: temana ke ya lesome
1: age tlhabira lesa ka nnete o shetse o le boletse ba ke ba bona ba gore ba pukusetse ba kitima ipia a re ye go bo moruti tebogo madiseng madiseng goba madiseng ba go tswa ka kwa the throne of God church re kwa gore na ka ba bona mpharago wa le tšatši ba re tshwaretseng re a lamogela moruti
5: thobela ausi ya ka
4: nage re lamogetse moruti re bolela ka temana shi moruti go phumula megogo ya basadi ba ile gore ba kwele botlhoko le tong la bona la bophelo.
5: Amen. Lentswe la Modimo le re rialo ko bukeng ya First Peter chapter 5:7 o ba thiele dikamo ka batho bela ene ba thiele ke ba babotse ba go ratera. Ke re go bona ka lengwalo la First Peter chapter 5:7 le re dipelaelo tsa lena ka moka di latlheleng godimo ga gage gobane ke ena a lebelaelenago.
4: Tare moruti
5: ntshwareleng ke tshwentse ke kgonengwe e metsena mo. So lentse la Modimo le bolela bjalo le re dipelaelo tsa lena ka moka di latlheleng godimo ga gage gobane ke ena a lebelaelenago. Re le basadi re kole botlhoko ka gare ga lefatshe, re le basadi re rwele, re le basadi re a swa bosigo le mosegare diemo ge re tsoga re kopana le tsona ge re robala re šiphula megogo. Mentswe la Modimo mo re balang gona le bolela mantshwe a gore dipelaelo ka moka re di latlheleng godimo ga gage. Bothata ba rena re le basadi ke gore ana ge re lela ke gare ga diemo tse re fetang ka gare ga tsona ka gare ga lefatshe re llela ko kae, re llela mo go mang. Go seng ga letsatsi la legono ka gare ga motse wa South Africa ke rata go bolela le mosadi mang kapa mang ke re dipelaelo tsa rena Modimo a di tsiba matlhoko a rena Modimo a beile sekaneng o a tseba gore re babelwa ga kanka o a tseba gore botlhoko bo re tubile go fitlhelela ko kae. Mara legono ne ke rata go bolela le mosadi mang kapa mang ke re Modimo a re dipelaelo tsa rena tsotlhe re di latlheleng godimo ga gage. Lentswe la Modimo ge re lebala ko Jeremiah chapter 9:16-17 gape a re morena ga a bolela mo verse 16 a re kwa kae basadi bo magone ba dillo a re nyakang basadi gobane Modimo a tseba gore go na le sephiri ka gare ga dikeledi tsa mosadi. Modimo a tseba gore go na le sephiri ka gare ga megogo ya mosadi. Modimo ka go rialo o a bolela go se ga letsatsi a re dikeledi tsa gago ga di wele fatshe. Modimo a tseba ka gare ga letsatsi la legono botlhoko bo o fetang ka mo gare ga bona. Modimo a sarwalo e o e rweleng. Modimo a tseba sello sa mosadi gore gage mosadi a sela emelela lla legodimo leemelela ka mooto. That's why a re nyakang basadi bo magone ba dillo. Bjale go seng ga letsatsi la legone batheledi ba thobela FM ke rata go mo go lena le bagaši ka moka gore a re di latlhele bogodimo ga gage. Dipelaelo tsa rena Modimo wa di tseba, matlhoko a re fetang ka gare ga ona re le basadi Modimo wa tseba. Meogo ya rena Modimo o e badile, meogo ya rena ga e wele fatshe. Modimo wa re tshepa ka dikeledi tsa rena, Modimo wa re tshepa ka matlhoko a re fetang ka mara ona. Ke phela ke re ge ke bolela ke re mo go batho ke re mathata a rena ke exame ye e leng gore tshwanetse motho mang le mang a e ngwale. Ngwala exame e o seke wa e tshabela gobane mafelelong go na le phenyo yo o tlo go tswelelela ka yona gore ke mmone moloki. O tlo tswelela mafelelong wa re ke mmone Modimo wa ka, ke mmone mogaogedi wa go gaogela mmotlana, ke mmone mophulosi wa bophelo ba ka, ke mmone ramatla otlhe a nkemela ka gare ga diemo ka moka. Ka yona mantswa ke a bolelang ba ke rata go rapela le motsheletsi go seng ga letsatsi la legono ke re dipelaelo tsa gago di latlhela go yena, dipeledi tsa gago ga di wele fatshe. Modimo wa go tshepa ka sello seo, Modimo wa go trusta ka sello seo. Modimo wa tseba gore dikeledi tseo ga di tswe go sena morego, di tswa ka morego wa Modimo. Motshepe ka dikeledi tsa gago
6: gotlhelela ka gare ga botlhoko bo e fetang ka marabota, gotlhelela ka gare ga seemo seo o se tshwereng ka gare ga bophelo ba gago. Ke ka mo morena Jesu le go tsetsa re di latlhele godimo ga gage, dipeleelo tsa lena ka moka di latlhele godimo ga gage, lena botlhe ba di imetsweng latlhelang go yena. Ke ena kukama ditšhaba, ke ena mapalelwa ke go palelwa, ke ena motswana le o senaledi ya mesomphatlhalatshwane go seng ga letsatsi. Ke re motshepe ka seemo seo, motshepe ka boemo boo, motshepe ka botlhoko boo, motshepe ke ena makgona tsotlhe. Ga a palelwe ke go fetola seemo seo, ga a palelwe ke go go rwala, ga a palelwe ke go ntsha ka gare ga diemo tseo di go gogela moleteng. Ke modimo wa gona, ke modimo wa maatla. Ke mmone ka gare ga baka bophelo le wena o ka mmona go seng ga letsatsi. Di latlhele godimo ga gage, di latlhele godimo ga gage tsotlhe tse di go gatlhatsatsi tsa lefatshe. Ke gopela o rapela, ke gopela o rapela le motsheletsi ka few minutes tse di setseng gore ngwanese motshepe ka gare ga diemo tsa gago. Ke gopela tswalele matlho mo le go ona, ke gopela tswalele matlho mo le go ona ka diemo tsa gago. Nna le wena re rapele mmogo, o di latlhele godimo ga magetla a gage, di latlhele godimo ga gage. Ke ena moronedi ya re rolang, modimo wa go tshepa ka dikeledisong. Ga di tswelele pele di tlotloroga, mara di se di utlwile gore ga di wele fatshe. Modimo a bereditse matsogo go di amogela dikeledisong. Nako ya gore a tle a di arabe e gona, iseba ke ena tabago ko o monnetela.
1: Amen, amen. Re a leboga, re tloga re leboga moruti, thapelo e maatla, thapelo e tseneletšago pelo. Re tloga re leboga ka nnete ka re modimo a ka dira jwale a re phumola dikeledi eng. Ba re gone le saka tuku sa go se tlole ditšhila, saka tuku sa go se thape. Ke ena mongwe wa mabaka modimo o re mo rapelang. E masuba mararo metsotso go tswa go iri ya senyane. Ke nako ya re go bo Mamluli ka dintlhakgolo tsa ditaba.

0: Ah. Ona le tjo di le ngana mo.
1: Ha re wa jona re kwa gala guduso.
0: Eh ke ka mo kirile nga ya o khona hali. Nya go bidi tje ke re oh na ke be ke re ho khona hala re ke di khone ka moka. Bona re ho khona hali. Ah.
1: Tas ga bo fa selone.
0: Ah ona tjo di le mo. Bona iri ke ba festivaka ke ba patjenyana ke bona ah ba re se ba thumile go letsa go rarashi ba di kwile go tsana le na gore di bona no lo morao ga se
2: nna go di tshela ka spa e tele le bengela go la spa go re go ma tshela ka tshego tsa tase go re ka 8 kg spa wolf dry dog food ka ntle le papi ka 149.99 o boloka 40 randa le 175 gram dettol hygiene soap re ka tshepedi tsa mkhute e fapaneng ka 28 rand fela o boloka 8 rand di ntshela ka di go na bengeleng a spa le di spa spa te dirileng po malanga le Limpopo o tsama ka di 11 ho fihla ka di 23 August 2026 testo go sale go na

0: ah ba di kwile ba di kwile ba di kwile ba di kwile ba di kwile ba di khonne ka bontsi
1: maleba eish maleba ena ka notsena mona eish khonne tshe tharo tshwane e phiru di betile
0: a phiru di betile so go nya ka gore ke ti sheletsogo
1: ya a pele khono bona
0: bona go fela ba re motho a ti sheletsogo ke to ti sheletsogo bjalo ke a bona re ba ntshwara bjalo
1: akere
0: e
1: I'm going to go to the house. Kenya ka relaele o Kenya ka go laela ke go laelele e fela Kenya ka wena ka lentjula gago la monga motse o bitse bathegi ba la mafelelo uno una bona bona skuba se senya ka re skabula la wena wa bona go na lutse dingwe e skabula o na lutse dingwe di go diragalela di a pholosha
0: ka mogono ke a phologa Master Jesus
1: I'm going to go to the house. Ra re ka rlone ya rena etla go ena ka tshegogo tsa go mama a ye o ke litile ka titelo e golo ko re o tsanga e ba patsa gore ke be ke tlele le bengkeleng la gago ke ko tara fela re ke le go irele ya boraro re tlo kopana gape go sasa ge re tshoka mo go tlaba go latelana ka rlone ya rena ya bo mapimpana re ke gore ka belo re kgoding ya bo ma a re go tsare tsona ka sepopo go sesefe ngola semi m le mathlatse mang le mang tata

0: So she Tasha Cobbs ha bole John Legend ha bar church ke fa ebele ruisha gona na ya kwa gala re ruishitse kerekeng.
1: Wow.
2: Kala bone. Mo a ke re ba re ntute go ya kerekeng le ka moshupulo.
0: Na re tsapela di golela godimo o go bolo re di tshofa tsho le tsona di tella di tla wena ka matlama golo. Ke na ke di tlhagolo tsa ditaba.
2: Ke mpomra
0: sursa tsana mpose.

ke sa go leboga mashao ge re lokela mebaraka mantsi bong a le gono ranta e go baka diranta tse le sometshela disente tse le some nne kgatlhano le dollara diranta tse masome pedi te disente tse masome seswai go ponto ya Britain diranta tse le some seswai disente tse masome tshela nne kgatlhano le euro euro e go baka dollara e tele disente tse le some tlhano dollara e go baka dintlhetse le kgolo masome tlhano senyane fegelwana te pedi go yen ya Japan ka China dollara e go baka diwane tse tshela disente tse masome supa nne ka India e le kana le dirupi tse masome senyane tlhano disente tse masome nne nne ga re tla go di bosses mebaraka ka Wall Street e tala feje Dow Jones e tlhatlogile ka dintlhetse le fela fegelwana pedi Nasdaq Composite e tlhatlogile ka peresente e tee fegelwana tee mebaraka ka Europa ya fokola FTSE 100 e theogile ka diperesente tse le fela fegelwana tlhano CAC 40 ka fora e theogile ka diperesente tse le fela fegelwana pedi German DAX e le godimo ka peresente tse le fela fegelwana tee mebaraka ka JSE le yona ya fokola All Share Index di latlhegetswe ka diperesente tse le fela fegelwana supa gomme di go dikete tse le kgolo lesome nne le makgolo pedi financials di tlhatlogile ka peresente e tee Industrial Siljona di tlhatlogile ka diperesente tse le fela fegelwana pedi Top 10 Resources di theogile ka diperesente tse tharo fegelwana nne dibenyabenyane le tsona di ile tlase ka diperesente tse tharo fegelwana tshela Gauta e goba ka didolara tse dikete tse nne makgolo tharo masome nne seswai tee ke korite mashao Platinum e goba ka didolara tse sekete makgolo supa lesome senyane onse oleo e sa tlhotlhoga Brent e goba ka didolara tse masome seswai tshela disente tse masome tshela barele ke tsa mebaraka tseo ke tsotso.

0: kamarin tatamake ke tsedirise selese abeo ke na lo ana mphala baish ke na lo ana fta ka tre tsedirise maila ha o du kosana cha ha o hore tshitse ke maletswa lo ka mo mametla
1: man of the match man of the match sandile khar bona monash na akrobale monash u tshirintse ke le mushumo ke ka mola tlis sentirone monash u tsore gana wala ba dintorong toro monash ke taro bala yo monash ke le modilane ke le modi ntelele telele monash so mara gere o ana gere bona pele o re fepe ka metsi go ha o re nna re khono ba safe mo ditseleng tsa rena monash re go wena ke re wena ke re ke tlhabua kana go tsela tsa rena monna e swa bolela mo kera Donald di go ta from la tsi ya mara mara mara ka bodile ka matlo go ka tama mo shimo ke re sa
0: so melanda te di hare le ka ya rona just cause lo le ka mo sinchiro ne a matlana ntona ne a ra so ali go tele di je shala pele ga la nana la ha le le mo sta 44.